certo, ipocritone, via presto la canzone, chi sta male a me deste, a madama cantate, chi ne

In ricompensa a poi questa mia canzonetta io ti vo dare. E che ne debbo fare? Leggila alla padrona, leggila tu medesima, leggila.